0: La Hora de la Radio con Camila Jara.
1: Día a día hacemos historia.
2: Brigadier Ross, lei deve comunicare alla famiglia,
3: sì,
2: che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro,
3: sì,
2: in via Caetani. Primi numeri di targa sono
3: N5.
2: Devo telefonare io?
3: No, dovrebbe andare personalmente.
2: E non posso.